0: Radio 1.
1: Politi e innamorati.
2: Ci spositi o non è, da lui è uno cioveco. Se povezano smori.
3: Scritto a te lesso.
1: Več politi.
0: In več dobre glasbe.

0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mike mi Peter. Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mike mi